0: Poi mi va Clara o so. Ma la sa obo preis. Pe sa becep cos mara? A mi su cu qualite e to.
1: Ei, brur, o stress you e de ino iere. Historex abua new ferfi. Ferfi.
0: Hă?
1: Ferfi.
0: Ferfi? Da sa adati.
1: Ferfi. Na ieri, na ieri. Dofi, dofu. Tu lis mi te gigba. Ferfi. Na anu meret e na ferfi dizi. Giu na for di lectori già. Ama ap water basis acrylatex mat na seide glans. For di lectori for alfa yo bou. Dus, if mi bede you. Mi bo fer van a ferfi er. Ferfi by Historex.
2: Enter his gates with thanksgiving and his courts with